0: couple aussi plus radical. Je ne sais pas s'ils prescrivent plus de médicaments et s'ils enferment plus en Italie qu'en France. Je ne sais pas s'ils rendent plus fous les patients qu'en France.
1: Y tampoco sé si los vuelven más locos o no que en Francia.
2: Entendí, entendí. Allora, aquí, qua in Italia, la legge 180 è stato tutto un processo, no? Ma adesso si sta tornando, lei prima l'ha detto, no? Si sta ritornando in piccoli manicomi. Quello che volevo sapere io è se in Francia c'è la possibilità di arrivare a, come in Italia, a una più liberalizzazione della psichiatria, diciamo.

sfogata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?